0: Radio Antena Ljubljana. Sveže na anteni.
1: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.
3: No?

0: Na ponudbo vozil Peugeot v Autohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela?
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si. Sveže na Antini.
3: Momento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
4: Giovanotti in Alfa. Buon vento.
5: Non posso...

0: genanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà, e sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa, buon vento.
3: Non

0: Gesenanti.
1: Buon vento a chi oggi partirà. E sa per certo che il maltempo passerà.
2: Giovanotti in Alfa. Buon vento.
3: Non